la rosa cuore su me si vedi corra te qui poi li carre poi li corro si o si che si o vorno e te

0: Maria, esce io con raio, amico mi ti musicaio, metti che tutto oggi sposciarca, è il divotto, così non ti borga, esce io con raio, amico molto musicaio.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.